0: Se ne sto a
1: E quando Antonio ha pegato la rivoluzione, brava, cosa ne ha visto?